detto che gli sta piacendo molto suonare qui, vorrà suonare per due ore e mezzo. State calmi e tranquilli. Questi qui davanti, tornate leggermente indietro, sedetevi e potrete parlare tutti, anche con Luca Giulio. Seduti, non c'è problema, lo spettacolo dura due ore e mezzo. Calmi.